0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Continua ad aggravarsi il bilancio del violento terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono almeno 235, mentre i feriti superano quota 4.300. Oltre 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie della capitale Caracas e dello stato di La Guaira, tra le zone maggiormente colpite. La difesa aerea russa afferma di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini, uno dei bilanci più alti dall'inizio della guerra. Secondo il Ministero della Difesa russo, i droni sarebbero stati neutralizzati in diverse regioni della Russia, compresa l'area della capitale. Gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio sono aumentati negli ultimi mesi e hanno colpito soprattutto infrastrutture energetiche russe. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato una campagna di 40 giorni per spingere Mosca a porre fine al conflitto. Il Sabor conclude oggi la settimana di lavori con la discussione sul rapporto dedicato all'assistenza legale gratuita per i cittadini con redditi più bassi. Nel 2025 lo Stato ha destinato a questo servizio quasi 1.200.000 euro, la cifra più alta mai stanziata, con un aumento di quasi il 17% rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto, le risorse hanno permesso di rendere il sistema più accessibile, migliorando la consulenza legale e il sostegno a chi non può permettersi le spese di un avvocato. La direttrice del Parco Nazionale delle Isole di Brioni, Natasha Stoikovsky, ha presentato le dimissioni dopo una serie di vicende controverse all'interno dell'ente. Stoikovsky ha motivato la scelta affermando di non vedere più prospettive per il proprio percorso professionale e di avere una diversa visione per lo sviluppo dell'arcipelago. Rimarrà in carica per il periodo di preavviso di un mese. Non è ancora noto il nome del successore. Per la cultura, questa sera alla Galleria Civica Antun Motika di Pola verrà inaugurata la mostra personale Confini di cera dell'artista croato-americano Zdenko Krtic. L'esposizione propone disegni, piccole installazioni e fotografie digitalizzate di grande formato con opere dedicate al rapporto tra realtà e illusione. L'apertura è prevista alle 20. Sport, giornata ricca di appuntamenti oltreoceano con ben 6 partite in programma per la fase a gironi. Si parte alle 21 con la sfida europea tra Norvegia e Francia e l'incontro Senegal-Iraq. Alle 2 della notte fari puntati sul big match tra Uruguay e Spagna, in contemporanea a Capoverde Arabia Saudita. Chiudono il quadro alle 5 del mattino Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Ricordiamo che la Croazia tornerà in campo domani sera alle 23 per l'attesissimo match contro il Ghana. Il meteo oggi tempo soleggiato con qualche nube di passaggio. Venti deboli o moderati di bora, nel pomeriggio libeccio e maestrale. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, in studio Isabel Vidaic. La direzione della protezione civile ha lanciato questa mattina un'allerta per l'ondata di caldo intenso che sta investendo il paese. Per la giornata di oggi è scattato il bollino rosso per le regioni di Fiume e Spalato e arancione per quella di Ragusa. Ma il picco dell'emergenza, avverte l'Istituto Meteo Nazionale, è atteso tra domenica e lunedì, quando quasi tutta la Croazia sarà in allerta rossa con temperature sopra i 35 gradi e picchi vicini ai 40. Allerta meteo anche in Istria, l'Istituto Regionale di Sanità Pubblica ha attivato il bollino rosso, invitando la popolazione alla massima prudenza. Le temperature eccezionalmente elevate comportano un rischio soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e chi lavora all'aperto. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, di limitare gli sforzi fisici e di idratarsi regolarmente. Sabato importante per la comunità nazionale italiana. Questo 27 giugno si riunirà a Torre la prima seduta della nuova Assemblea dell'Unione Italiana. La seduta si aprirà con la costituzione degli organismi elettorali e di verifica dei mandati, si passerà poi all'elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vicepresidente e dei comitati previsti dallo Statuto. All'ordine del giorno anche le linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2026-2030 e una proposta di modifica statutaria per allargare i membri della stessa giunta da 7 a 9. Abbandono illecito di rifiuti nel centro di Pola. Dopo la segnalazione, i servizi comunali sono intervenuti e hanno rimosso in tempi brevi una grande quantità di rifiuti lasciati su un'area pubblica. Nei confronti del responsabile sono state adottate le misure previste. Dall'amministrazione cittadina ricordano ai cittadini i servizi disponibili per lo smaltimento corretto. Il centro di raccolta di Valmade, quello mobile e il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio una volta l'anno. Grave incidente a Capo Promontore vicino a Pola. Una turista italiana di 26 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi tuffata da una scogliera alta circa 8 metri. Secondo la polizia, durante il salto avrebbe perso la traiettoria, finendo in mare in un punto con fondale basso e riportando gravi lesioni alla schiena. L'allarme è scattato ieri intorno alle 13. La giovane è stata soccorsa inizialmente da alcuni bagnanti e poi trasportata all'ospedale di Pola. La questura istriana rinnova l'invito alla prudenza e sconsiglia tuffi da scogliere o punti non autorizzati. Questa sera alle 20 alla Galleria Starigrad di Pola verrà inaugurata la mostra di Dušica Trkulja dal titolo La bellezza si nasconde nella natura. L'artista presenta una serie di opere realizzate con la tecnica dell'acquerello nella sua seconda esposizione personale. Ospite della mostra anche la giovane artista Emilia Stanisavljevic con due lavori. L'esposizione resterà aperta fino al 4 luglio. Il meteo per il resto della giornata, tempo soleggiato con qualche nube di passaggio. Venti deboli o moderati di bora, nel pomeriggio libeccio e maestrale. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Terremoto in Venezuela, nessun cittadino croato tra le vittime secondo quanto riferito dal premier Andrej Plenković. Sabor chiusa la settimana di lavori con il dibattito sull'assistenza legale gratuita ai cittadini a basso reddito. Isole di Brioni, si dimette la direttrice del Parco Nazionale Natasha Stojkovski dopo vicende controverse e divergenze sulla gestione e sullo sviluppo dell'arcipelago. Nuova allerta meteo, l'Istituto Regionale di Sanità Pubblica invita alla prudenza. Pola, grave incidente a Capo Promontore, una turista italiana di 26 anni rimasta seriamente ferita dopo un tuffo da una scogliera. Buie, domani la serata finale del Festival dell'Istroveneto con 13 brani inediti. Sport, la Croazia in campo domani sera alle 23 contro il Ghana. Il meteo per il resto della giornata, tempo soleggiato con qualche nube di passaggio. Venti deboli o moderati di bora, nel pomeriggio libeccio e maestrale. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Domani tempo soleggiato, venti deboli o moderati di bora e maestrale. Temperature minime tra 17 e 26 gradi, mentre le massime tra 32 e 37.

0: terremoto in Venezuela. Non risultano al momento cittadini croati tra le vittime del devastante sisma. Lo ha riferito il premier Andrej Plenković nel corso della riunione del governo, aggiungendo che le verifiche diplomatiche sono ancora in corso e che la situazione viene costantemente monitorata. Il governo ha inoltre incaricato i ministeri competenti di valutare, insieme ai partner internazionali, possibili forme di assistenza umanitaria. Plenković ha espresso il cordoglio del governo per la tragedia che ha colpito il paese latinoamericano. Il bilancio provvisorio è di almeno 235 morti, oltre 4.300 feriti e più di 42.000 persone ancora disperse. Il Sabor conclude oggi la settimana di lavori con la discussione sul rapporto dedicato all'assistenza legale gratuita per i cittadini con redditi più bassi. Nel 2025 lo Stato ha destinato a questo servizio quasi 1.200.000 euro, la cifra più alta mai stanziata, con un aumento di quasi il 17% rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto, le risorse hanno permesso di rendere il sistema più accessibile, migliorando la consulenza legale e il sostegno a chi non può permettersi le spese di un avvocato. Esteri. La difesa aerea russa afferma di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini, uno dei bilanci più alti dall'inizio della guerra. Secondo il Ministero della Difesa russo, i droni sarebbero stati neutralizzati in diverse regioni della Russia, compresa l'area della capitale. Gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio sono aumentati negli ultimi mesi e hanno colpito soprattutto infrastrutture energetiche russe. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato una campagna di 40 giorni per spingere Mosca a porre fine al conflitto. La direttrice del Parco Nazionale delle Isole dei Brioni, Natasha Stoikovsky, ha presentato le dimissioni dopo una serie di vicende controverse all'interno dell'ente. Stoikovsky ha motivato la scelta affermando di non vedere più prospettive per il proprio percorso professionale e di avere una diversa visione per lo sviluppo dell'arcipelago. Rimarrà in carica per il periodo di preavviso di un mese. Non è ancora noto il nome del successore. La direzione della protezione civile ha lanciato questa mattina un'allerta per l'ondata di caldo intenso che sta investendo il paese. Per la giornata di oggi è scattato il bollino rosso per le regioni di Fiume e Spalato e arancione per quella di Ragusa. Ma il picco dell'emergenza, avverte l'Istituto Meteo Nazionale, è atteso tra domenica e lunedì, quando quasi tutta la Croazia sarà in allerta rossa con temperature sopra i 35 gradi e picchi vicini ai 40. Secondo gli esperti, la colpa è di un potente anticiclone alimentato anche da polvere sahariana. Allerta meteo anche in Istria, l'Istituto regionale di sanità pubblica invita la popolazione alla massima prudenza. Le temperature eccezionalmente elevate comportano un rischio soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e chi lavora all'aperto. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, di limitare gli sforzi fisici e di idratarsi regolarmente. Particolare attenzione anche agli ambienti domestici che vanno arieggiati nelle ore più fresche della giornata e ai veicoli. Bambini, anziani, animali non devono mai essere lasciati all'interno delle auto, nemmeno per pochi minuti. In caso di sintomi come vertigini, debolezza o stato confusionale, è necessario cercare immediatamente assistenza medica. Andiamo avanti con la cronaca. Resta in carcere il 29enne accusato dell'omicidio di Milan Drascia, l'ex consigliere comunale di Zara, ucciso durante una rissa nel quartiere di Boccagnazzo. Il giudice istruttore ha disposto un mese di custodia cautelare a causa dei precedenti penali del giovane. La procura ha intanto ordinato i test tossicologici sull'indagato per fare luce sulla dinamica del delitto. Grave incidente a Capo Promontore vicino a Pola. Una turista italiana di 26 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi tuffata da una scogliera alta circa 8 metri. Secondo la polizia, durante il salto avrebbe perso la traiettoria, finendo in mare in un punto con fondale basso e riportando gravi lesioni alla schiena. L'allarme è scattato ieri intorno alle 13. La giovane è stata soccorsa inizialmente da alcuni bagnanti e poi trasportata all'ospedale di Pola. La questura istriana rinnova l'invito alla prudenza e consiglia tuffi da scogliere o punti non autorizzati. Dal mondo CNI, sabato importante per la comunità nazionale italiana. Questo 27 giugno si riunirà a Torre la prima seduta della nuova Assemblea dell'Unione Italiana. La seduta si aprirà con la costituzione degli organismi elettorali e di verifica dei mandati, si passerà poi all'elezione del Presidente dell'Assemblea, del Vicepresidente e dei comitati previsti dallo Statuto. All'ordine del giorno anche le linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il mandato 2026-2030 e una proposta di modifica statutaria per allargare i membri della stessa giunta da 7 a 9. il presidente dell'Unione Italiana Paolo De Marin.
1: Ecco, innanzitutto mi permetto ancora una volta di ringraziare tutti i connazionali che si sono recati al voto, che hanno dato la fiducia a me e ovviamente anche al Presidente dell'Unione Italiana, ne ho eletto. Domani all'Assemblea siamo chiamati comunque a confermare la fiducia alla futura giunta esecutiva e ovviamente eleggere tutti gli altri organi necessari per il funzionamento dell'Assemblea stessa, ossia il Presidente dell'Assemblea che in questa tornata dovrà pervenire dal capodistriano come previsto dallo statuto. Auspico che l'Assemblea accolga i nuovi membri di giunta, che accolga le linee programmatiche e che in questo senso si possa poi iniziare un lavoro che sicuramente dovrà mettersi tutti alla prova da subito, perché abbiamo diversi appuntamenti importanti da affrontare, temi importanti da affrontare nel periodo che ci aspetta già nel periodo estivo.
2: Quali saranno i suoi primi passi?
1: Ma sicuramente i primi passi, quello poi subito da convocare la prima seduta costituente della nuova giunta, di un attimo fare uno screening della situazione finanziaria dell'Unione Italiana e dell'attuazione dei progetti da portare avanti, quelli in cantiere, e poi da subito a prendere in esame il fatto che è entrato già in vigore il nuovo sistema di registro della popolazione in Croazia e da subito instaurare un programma che vada in qualche modo a capire come affrontare questa tematica per poter metterci direttamente in collegamento con i singoli connazionali per spiegare un attimo quali sono le procedure da seguire per il dichiararsi di nazionalità italiana in questo nuovo sistema.
0: In ambito locale, abbandono illecito di rifiuti nel centro di Pola. Dopo la segnalazione, i servizi comunali sono intervenuti e hanno rimosso in tempi brevi una grande quantità di rifiuti lasciati su un'area pubblica. Nei confronti del responsabile sono state adottate le misure previste. Dall'amministrazione cittadina ricordano ai cittadini i servizi disponibili per lo smaltimento corretto. Il centro di raccolta di Valmade, quello mobile e il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio una volta all'anno. Musica e spettacoli. Bue domani ospita la serata finale del Festival dell'Istroveneto. Per quasi tutto il mese di giugno, la kermesse dedicata alla tutela e alla promozione del dialetto locale ha proposto 18 eventi tra musica, teatro, letteratura e cucina, con il coinvolgimento di oltre 1000 tra artisti e partecipanti. Domani sera in gara 13 brani inediti. L'evento potrà essere seguito in diretta dalle 20 su Radio Pola. Questa sera alla Galleria Civica Antun Motika di Pola verrà inaugurata la mostra Confini di Cera dell'artista croato-americano Zdenko Krtic. L'esposizione propone disegni, piccole installazioni e fotografie digitalizzate di grande formato con opere dedicate al rapporto tra realtà e illusione. L'apertura è prevista alle 20. Sempre alle 20 alla Galleria Starigrad di Pola verrà inaugurata la mostra di Dušica Trkulja dal titolo La bellezza si nasconde nella natura. L'artista presenta una serie di opere realizzate con la tecnica dell'acquerello nella sua seconda esposizione personale. Ospite della mostra anche la giovane artista Emilia Stanisavljević con due lavori. L'esposizione resterà aperta fino al 4 luglio. Passiamo alle grandi feste dell'estate liburnica. Il collega Gianfranco Mixa.
2: Ad Abbazia tutto pronto per il ritorno di Retropatia. Da oggi la Perla del Quarnero si trasformerà in un grande palcoscenico vintage a cielo aperto con concerti e sfilate di auto d'epoca fino al grande party di sabato sera alla scena estiva. Attenzione alla viabilità, sempre sabato la via centrale, quella di Maresciallo Tito, sarà chiusa al traffico dalle 17 fino alle 5 del mattino successivo. Parcheggio gratuito consigliato a Preluca con servizio taxi. Non mancate.
0: Sport, giornata ricca di appuntamenti oltreoceano con ben 6 partite in programma per la fase a gironi. Si parte alle 21 con la sfida europea tra Norvegia e Francia e l'incontro Senegal-Iraq. Alle 2 della notte fari puntati sul big match tra Uruguay e Spagna, in contemporanea a Capo Verde Arabia Saudita. Chiudono il quadro alle 5 del mattino Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. Ricordiamo che la Croazia tornerà in campo domani sera alle 23 per l'attesissimo match contro il Ghana.

Il meteo, domani tempo soleggiato, venti deboli o moderati di bora e maestrale. Temperature minime tra 17 e 26 gradi, mentre le massime tra 32 e 37. Ed è tutto dal programma italiano per oggi, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo domani alle 16.30 la Ciacolada con Petra e alle 20 la diretta del Festival dell'Istroveneto. Domenica invece alle 16.30 la Parola del Signore, seguita dai cori e dalle sacche delle comunità degli italiani. Buon fine settimana.